0: Een hele zomer lang.
1: Radio Zuidrand.
2: È una musica speciale con un ritmo eccezionale di successi strepitosi, balla dai. È un ritorno ai vecchi tempi, una produzione in balla insieme a me. Come prima e più di prima t'amerò. Una lacrima sul viso